0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Tembisa.
4: Oh yeah.
3: Lekhubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Lesedi FM ke molelo.
5: Meso. Ha di to ha di kalane. Le

0: tloa ka matjeke o fihla le inne nkomobu le sedi FM le tsema le we
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka tin ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Johannesburg.

0: di tabatsena tsa ura ya botselela di fella mona boela mamela di tabatseding ga ura e tlabele ya busupa tahoha breakfast show
1: di ra heka na neo le o bean se sosolo lena ke na neo la o seng la tahoha mo mafolofolo a bona halanga dina go

thembisa. Mo batho ba leng motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Shumana Masa Matana Fana Matan So, and Fana So, Raga Bura Bidi, the biggest one to try, and Tapua Breakfast Show, on the Seria Fama, Wacky, a kid sweat, a little way, a tear, belly zonk, a groove, a sprayer. Ke ketile na kwa ka ngata ka mane ka disama ke na le stone motswako nga o le mona tlo ho lo wa rapper bosiu stone well au cha biti fela wa rapper stone motswako ya ke ngone stone motswako ba khatela ngwa boraro the biggest for the drive sa kwa breakfast show on the city of pejana mane ne re bua ka disama ka nete ke na disama di batla ho khutlela mane mo le mali mali mali tsebang tlo tlamela di sebetse le SABC aba batla go khutlela mane mo mali mali mali mang batlo tlame ba sebetse le SABC ke a dumela sentse ba sebetse fela he ba se ba sebetse maimongane a o di bua wa re tseba rona re tshwere ntho ba botse ka zia khala mane ba le antse re bona ha ga tloela mo re bona ngo ga o thusi baka hola le dikgonyana tsa batho ba ha ga tloela jwale rona ntho jwalo
1: le hore ha ba sebetse le SABC batla sebetse jwang e tlo itshetla ka gore Timi ya bona ya marketing se le
0: jwa.
1: Ke nne ke le gore ke be ra ba lena.
0: Bafumane
1: o ka fumana
0: le sebetsa le yona pela. Yeah.
1: Empa ha o sa gone ho sebedisa sebaka seo ka tsela e itseng.
0: Ba tswana gaitse dia. Ka nne ke sama di sama ke tsona di gautse kholo tse gana le tsona Afrika borwa tsa di bini tsa rona.
1: Ai sama 25 gaitse da ka nne ke qetela.
0: Di sama. Tswasa di sama u tlo okena ka Sun City pela hore. Ke di sama million ya di buile ka yona pejana hore di bini bo holo ba di bini tsene di bitswa staging ha bayo batho ba ne
1: ke bothata ke bothata
0: ha re bone re lukisa jwang che kwa zulu datela ola thono patwane hona le tatana patwa a tumeng a holo mino ngone wa maskandi jwa ba bangata ba ne ba sa gona kwa zulu datela no ntso pala mantho fela chata chata de tselena ntsa khutlo hey nya bonga ake khobani bani
1: bonga on behalf
0: eh on behalf ake khobani bani
1: bonga on behalf
0: ana hona le mone ke emele metswalle ya ka ke re ka re tla nyolwa le rona hona le ba bang ba ile ba bitswa ka ba le sipe
1: ai ai ai ai ai
0: tla batla re itu ke se ka re tla
1: nyolwa ke botsa ga itse ke dimela hore di sama di tlo tshwanela hore di be le mogwa wa ho buisana le dibini ke a hopola ze expantwini o laka a e bua nthwena ha se gale ke gona ke le motse thago tse fitileng a bontsha hore ka nnete ha ona le ntho a sa ithabelang mme o dumela hore ho tshwanela o be le dipuisano
0: ya ona le ntho
1: ba kentsa dibini le di sama joale le ona ntwe ne hore ha o kenela di gautsena hona le kidumela hore hona le boitlamo bo itseng bo tshwantseng o boetse ya benya ho hlompha platform
0: ene rona go tlo bua tsena go bane ge na le history ya tiga di tseba wa bo ga tseba hore di sama di gona wetsang ga itse that motho a sa di tsebeng content ing influencer ha na yutlisisa jalo ka nna le wena re itlisisa bane ga ya tseba o tlo bua ka summer 25
1: yeah no ha itse ya ka summer 2019 ke hopola hantle fela wa utlwa ke 2019 ne
0: yeah
1: ya fihla covid 2020
0: yeah
1: kuna le nthotsetsa hetseng ka nako eno ke ya ka twa ha re re bohlophisi jwa jwa kuna le nthotsetsa tselemetseng tsengata ka lebaka la covid mme ho leka ho khutlisetsa maemo re tshwanela ne re thusaneng ka maano a hore e be re ka etsang jwang nna ke dumela hore ga itse di aka di bine ha di kenela di gautse ka nnete hona le boitlamo bo itseng bo di bine di tshwanelang ho boetsa tabeng ya ho ba teng ha ba nominate
0: a bua nnete nna ka bzane ke sa makala ne ke tseba hatlo ba teng
1: ai khona ka
0: ye ke ne ke tseba ha ka makala ke ne ke tseba hore kabza o tlo hapa
1: hayo
0: ya ba fela jwa lona le siko ai khona ai khona ha re di femba teng yeah
1: no tshwantse re bue tshwantse re shebisaneng ga itse ya ka re tseba di gau tse kholo di grammy re tseba di ama re tseba dingata di gau ka mane ka America ga itse ya ka ha o koboetsa hala go tlala di gao ibile
0: we
1: kutwa o hlompheile gore ebe o mengwe kapa o thontse di gauntse ba di hlompa mme hape kada ba batsa ntotse ding ding ka hanyana go tshwana le ya moaparo ha huwa di gau ne ntwa mo aparo gaitse ya ka wa ela lo go no sa gathale hore Little Wayne o tla ka dipijama ha kae
0: eh
1: ha ona batho ba mosetse mo ga ka nthwe batho ba ntse ba utlisa go tshwantse wa pare o apare tuxedo ke black tie
0: witse
1: ya bo se bana ba tse ba hore mokokotlo o hlae ntate lengwele o be ka ntle gore la ho ka ba le dibinitse thago tse nne ke mangana tla pere nama
0: Lady Gaga
1: ona tla ke ke se la ga ka o fela a pere nama
0: ke hopola ha
1: la ga se kwetse
0: ke hopola ha
1: a pere nama fela ke ba bakae ba bang ba ile mbare ere ho le mosetla nna ke wa ditlhakwana le mosetla ha ba isa le morao ntse ba hlompha mokitono nthwana ba tla o yetsa o yentse bona hetse empa tsela ya ho apa nthotse di ntshwantse re di thibe di santsaneng di lenyana
0: ho sa le go tlobuisana le ke le qwetha o tswa ka mona ka risa ke advocate mang Johnny Tontlantla
1: ya CEO ya risa
0: ya risa go tlobuisana le ena o sane thona di gautsena tsa ke tsa rona di gautsena ka nnete ya ga sa di hlokomele ha hona motho a tla tloa ho le kwana to di hlokomela tsena ke tsa rona ka o tshwanetse re di lwanele ka no le ha ba sa bua mafelo a beke ke nana itjele o ba feta ka ofela ka
1: mana di nepe di
0: ha le ho ka ba tweke number 1
1: ya
0: le ke itjele ka
1: ba hona motho
0: ha ya hona motho
1: ala o bone ka di short pen che
0: ka ha busuka ha hona motho di tla ya ke fihla ka di short pen
1: yo no go tsi di string loto
0: Yeah, tena tse go tsi.
1: O go tsi di thong.
0: Yeah. Date ba ha ke o teka kwa le mabedi wa tsena a holo a re shema tsena tsa Sesotho.
1: Re bua le ena.
0: Ke motho re qoqa le ena a holo ntate mahanya.
1: A ke re hopotse mmamedi hore Maduba ha na re tshaketse kwa no. O na bina.
2: Mabilela go ye.
0: Ba ke nge fitile. Go
1: ye. Ga la botlhale.
0: Ene le khatlo la pele ke ya ke la botlhale. Khatlo la pele la radio. Monate pinene ke Maduba le Lady Smith the Black Mambas. Or Timber Boy.

NDC. Ai, sis Deb. Sabele so ke ha o ya lesedi mo mabedi motle ha re fetele senelong sa tumelo me re suthela ntate moruti sirei mafojane hore fa sona o bala bukeng ya Matthew gaolo ke ya le shume le metse robong o bala temana ya mashume mabedi le mosulumo ntate moruti sebaka ke sa hao

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.

Masimo he motho motho ma shoma ma bedi metsotso pelo ra ya boraro ere ko ba leta ba enwe kena bo shodu ba motlakase letsenywa marandranga ha di tsenye fela di thapo tsa motlakase empa di tsiya di tshaba di sina motlakase Eskom e tla ma ntlafatsa o tshepala ha yona kwa marandranga le bokamoso bo tla dula ntse bo tswela pele tshebedisong ya motlakase. Dimitara tse smart di fokotsa tahlelo ya matla ebile di ntlafatsa tshebetso ya marandrang mme di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase. A kore ee, o bo re ee, o re ee, o bo re ee hape ho dimitara tse smart mme o thuse ho a marandrang a bolokehileng a motlakase. Eskom. Phetohena e lebisa bokamosong bo kganyang ke o taba mme gona jwale ke shebile jwale mane goreng ya boraro mpharanyana.

Nagwethu Kinsax and Massive Summer Tracks le Star Hila Holy City FM. Hantle di mahlo hora ke a bone deba sa go gabona di balolwa ke sebuhu di Kenny totlisa modupi.

0: tsena tsa ora ya bone di fella mona tsela tlalang tsena e tlaba tsa ora ya bohlano mme tsona re tla di ballwa ke mosiwa le fika tshweu
1: Thembisa ayo ba tshoba le motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula nna la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.

Le bula holo thabo mamedi dumela muso o thagotse diphuputso mabapi le o hele ya haletamo la magrafo wa samankho dikwena kroma haufi le bretse provinceng ya North West le tuna la mehlodi ya diminerale gwele mantashe ha mmoho le bahlanka ba banga ba etetse morafo o ka jeno ho hele ya haletamo ba bakile o resegetse se lebeditseleng tse le banga merafonye haufi. Mme ditaba di sa le jwalo, ha o dikotsi tse e leng tsa tlale.

ke le buile ha holo skim sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana ho le kena ha jwale ke le nana ho la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me lona ho le tlisetswa ke sabc news re ke metse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo ho re fetela mo suwa tswego re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: mamedi di fella mona di tabatsana tsa gore ya bosupa ha re tiane o tse tlhatlhamang e leng tsa gore ya borobong ke nako ke fetelogetse di a motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: tsa dipapadi ho le se di FM.
2: Ga ke se ida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa hore tla thabela ho ba mona.
1: Sadi papa di ho le se di FM.

ke le holele ha di ntshintsa selomo bana ba kgwale lomilo za male male bana ba kgwale ke dibitswa la pina ho ra ke a le shumetse beletso ke a le sedi o le gotlala gaso la Afrika Borwa tsena za o qetela ditaba re boetse re di balwa ke musi wa tshweu ntata mmabatho.

0: say Elton John, don't let the sun go down on me. Mami di ki le buile ki fitla pele zong yale nano le nakati lale mokwa wona. Horengi nal chume le ntumedi. Le ke nan le naneo. Ki la ruko wabusibu. Bota maising ba pito to man. Ponto wa seleb. Anan tote di ngata. Uso sheba ukhan taifu.
1: Na ubuye te hadito. Yipot lewe aso twa yit.
0: Ha se kitla izu wana se kitu watla yipote zive yye.
1: Ha ya so ya tswa ke ke na mane mosebetsi ke bona lo motle fela ho hlapile ha holo
0: metsi ga fetse
1: ai haka
0: eh
1: wisi je haka ha ke na ke ha di kina lo hlapa ha holo mpa
0: tsile ke bona di kema ka je ngwane
1: so ti ke re la e fu si go fela ne eh ya tsi ya o motle ka dilete
0: ka le bo ga itse
1: ya ka ke o ta ba be re tsebetsa le sedi ke la bobedi ho sasa ka mora go ra le shobele metsi mmedi jwa la haile la bobedi re ke la bobedi leo re kentseng ba ithuti ho lona ke la bobedi la bo mohloka le bitso la bobedi leo re fanteba tsa bohlokwa ha ho letsentsitsweng ke sepolisa sa Africa Borwa metso swengelo shebelo metso mehlano pele ho hora ya pele mino o temba ke sa batho ba o ratang ka nkano ho rapelo bana gana le ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele ha mamelo ponto wa sele
0: kgaitse dia ka tshebetswentle
1: tuta
0: mamedi ke le buile hle ke ka divert can I stay bye.
2: I really think I should leave. I think I should go. Don't touch me like that.

0: Mogwanto wa Selepo go lesedi FM fela.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, go sa tsotelle gore o go kae, lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu go lesedi FM.

Mamedi hantle ho di mahlo hora ke a bobedi le sedi FM dumela tle ke la bobedi ka jene tlhola matsatsi ya le shumela metsi robe.